che già mi legna nell'arbol della fei, che già la tomba del passato mi accostava.